Ali serve gani ke khadna dilane haid lo oh oh oh yo oh oh oh oh oh haid lo de har e var ya ya ya oh ke che khalaj gavre bre